Salve cocecche, ma ispora canta poca sotto si lascia, papà con poca si lascia, dai flu, flu, ma. Sama pisa gaudelis lui

Decebo, decebiata. Stove, astriala caiannea, ci fa pistare. Nutta coita crista. Nienta, colma sotte sottic. Cotta slagamo meo, cotta loca rasbirraio. Raspiro col gelata da pietri da codit.

0: scioglie scamus al cebo e al cristiano. C'è certa sa.
1: Bravata, sta spogna data voi.